Allah ce awalan mai ladin da kafaru yanzu su wadanda suke kafare ba su gani ba ne ake nufi su gani shi annas samawati wal ardi kana taratakan cewa samai da kasai da kana taratakan suna amfare a june a rife a tare da sama da kasa a hada suke a wannan magana to Allah ya ce ba su gani ba su kafare to da me za su gani da ba to ganin nan da izini yake ne saboda ai gashin ma ashhadu bi khalqis samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim Allah ce ba mu nuna musu ne da suna muke halitta sama da kasa ba ko da ta kansu ma to ai ko nasu gani ba ko kenan to ma'ana ana a wannan yara shin ba su sani ba in ba su sani ba su tambayi ba su sani gashi na annabi ne masa wahayi ko kuma wata tambayi yahudi da nasara an mun fada a cikin littafin su me aka fada annas samawati wal ardi kana taratuka da samai da kasai a hada suke a lukuni suke a ɗinke suke Allah ce fafata kana kuma sai muka raba su sai muka raba sama ta koma sama inda take kasa aka batta inda take haka sama da kasa suke da wannan haka wasu malamai suka faɗa ko shi ne fahimta ta farko wanda za a iya fahimta wasu kuma suka ce a samawati wal ardi kana taratuka kowace daban zai zama ta kudin nata a samawati wal ardi

Abin da suka bari da shi ne ko kuma zuciya su zuwa abin ka gaba da kuma

0: kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da wannan lokaci muke sa ran zamu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar dawakin kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbagila wanda muke sa ran zamu shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da shi game da batutuwa da ke ci gaba da murgilawa a siyasar wannan lokaci Allah da mun hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ne wa sai mun lalle marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare
1: a huzurin shi da bismillahir rahmanir rahim aje abbas